dolce d'impesta miwa tu berte per chien li seguli in la una posugia un cielo e lo guanto rosule asbucia.

dolce ed in pesta miua tu berte, per chi li seguli in la una possugia. Un cielo e lo guanto, rosule a sbuccia,